latiamo con il tonno, una condizio perché a me non fa come resta la mia nel sacco che vola, il sacco che vola, tutta la ametito tagliato fa cattolo.